0: Fatto bene, non avevo altro voto, non faccio fare il mio rambo.
1: Ecco.
0: E poi andiamo a comprare un po' di chicchi, e c'è una cara il gruppo, c'è una cara il gruppo, c'è una cara il gruppo.
1: Sa.
0: E poi c'è una cara il gruppo, c'è una cara il gruppo.
1: Ecco.
0: A cara il gruppo.
1: A cara il Federico.
0: Ura cacchi, mamma mia, cacchi, arrivo.
1: Ariteka.
0: Ndatwibuka cyakabanda ya kamwe rabani ko kubatugura dewa.
1: Sawa sawa.
0: Rimunda bugu.
1: Ekana kiri umuntu munywa nyuma ya Federico. Alo alo.
2: Mama kawe.
1: Mara museneza.
2: Roi mana wane nawe.
1: Abane nawe tuyaga nande. Namakuru yawe ngamu maranza ga Silvestre. Gitondo cyita kuri ndi.
2: I'm going to go to the house.
1: Sawa sawa.